civette che allettano per ciarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che figa.

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche da

nel dì della vittoria li incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

0: sappia la sposa mia che pronta appena la mia tazza notturna
1: o che tocco li squilla
0: a me lo affida.

faccio pugnal, le sabe fai tu. Se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca.

pescamento. Io, io, non la dici, io, non la dici. E poi quelle chiome, cralate concesso, tabella, il sepolcro. Poi venne lo cici, tabella, tabella, il sepolcro.

0: sonia, porta figli, chi è la nonna è nato?
1: Nato non son, ma tolto, fui dal materno seno,
2: misero me che scolpo.